ville tre, ville tre. Ma fra queste contadine, camerieri cittadine, contesse e baronesse, marchesane, principesse, e fandonne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamagna 230.

0: Credete?
1: Nulla, nulla.
0: Che mai faresta?
1: Usciamo. Oh, Dio!
0: Ancora!
2: Voi soffrite?
0: Concedete questo!
1: Mi tocca, troppo! Passate, troppo con chi?

0: basta ben, restate.
1: Amor, dunque non più, vieni al mio matto.
2: Io poi vi dico.

quanto ne feri. Tempo fra tu fate, fia restoi e fia sacere, che sarà l'ore, pensate, per voi non ha

0: faria.
1: Una dama da un coppio per voi di qua non lungemmi diede questo scritto.

0: padre all'affetto. Mi servì di fuori a me il petto. Mi lasciate
1: lasciarti
0: la vendetta.
1: Quante cose, partiamo, aspetta.
0: La sua

consolare. Alleluia sola t'avrebbe consolare. Non odrai rimproveri.

deluso amore, distrazional, più non ragiono, darei perdono, più non avrò. Voleva fuggirla, non ho potuto, da lì la spinto, son cui venuto.

imposte la promessa e la disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, o migliore, credo in strano suono. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato, e a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò.